resti allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Company.
1: Scali, fragili, sticche, spirali, don.
2: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
3: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
2: Devi dire Belli Conte 4.0.
3: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
2: Bravo.
3: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company.
2: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: Insomma, di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.
2: They say an end can be a start. Feels like a bubble is still alive.

0: Dance su Radio Company. Radio Company.
1: Spot. Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
6: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

Professor, il nostro Gigi D'Agostino con The Riddle, però con i Clash, con I Can Wait, Living Joy, la voce è quella di Tammy Castaldo, di sentire da riballare, perché no, ora con Where I Can Do Find Love e Miranda, Vamos a la Playa.

0: Campos alla playa e Living Joy con la voce di Tamika Starr a chiudere questa traccia di Botta 90. Tra un po' ritorniamo con Bob Marley.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: su Radio Company c'è Botta 90 ed ora Bob Marley vs Funkastar Deluxe e la sua Sun is Shining, e subito dopo lui King Africa e Salta.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: It's a top selector.

0: Ed ora King Africa, una bella botta di energia con Salt, e prima ancora Bob Marley con i Funkastar Deluxe e Sun is Shining. Questo è tutto per il Botta 90 di questo sabato mattina. Da Mauro Tonello tutti, io arrivo anche Michele J, grazie a DJ Nick. Noi ci risentiamo questa sera ore 18.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Radio Company.
3: Amici, buongiorno, sono Carlotta e questo, come sempre a quest'ora, è lo sfigometro di Radio Company, appuntamento fisso che vi vi permette di capire come affrontare le vostre giornate. Cerchiamo di capire insieme che ne sarà di noi e delle nostre giornate. 6 segni da scoprire prima, 6 segni da scoprire dopo, quindi 12 in totale, ma questa non è una novità. La novità, neanche troppo, è che in realtà potete ascoltarci ovunque voi siate in qualsiasi momento, quindi se state per cominciare a lavorare, se state per scendere dalla macchina, per un motivo o per un altro non riuscite ad ascoltare il vostro segno, come sempre vi ricordo, scaricate l'app di Radio Company e recuperate il podcast non solo dello sfigometro ma di tanti tanti tanti contenuti sempre firmati Company. Pronti a partire? Tra pochissimo arriva l'Ariete.

Ariete, buongiorno, tocca a voi. Pronti a partire? La settimana è stata molto complicata, state cercando qualcosa per concentrarvi, magari cercate di concentrarvi su qualcosa che possa tirarvi sul morale. Sfigometro meno 12, rotometro 41%. Toro, non siete troppo soddisfatti dal lavoro di sempre, provate a cambiare la strada, magari fare qualcosa di nuovo, potrebbe rivelarsi magari anche la cosa giusta da fare. Sfigometro meno 13 e rotometro 44%. Gemelli, weekend che con l'aiuto di Giove potrebbe rivelarsi più interessante del resto della settimana, non resta che uscire di casa a questo punto e scoprire che ne sarà di voi. Sfigometro meno

0: Ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più. Radio Company.
1: Cancro, buongiorno, tocca a voi. Con il venerdì che vi siete lasciati alle spalle, il weekend non poteva che essere al top. Siete in grande forma, sfigometro meno 20 e rotometro 100%. Leone, la vostra testa va per i fatti suoi. Siete un po' confusi, utilizzate il weekend per recuperare un po' di energie. Dai, sfigometro meno 9 e rotometro 26%. E poi Vergine, con la settimana che avete avuto potete raccogliere i frutti di quello che avete seminato. Tutte cose belle, quindi godetevi, relax e uscite a divertirvi. Sfigometro meno 17 e rotometro 80.

piccola pausa, amici, per lo sfigometro di questo sabato. 6 segni li abbiamo fatti, ma 6 sono ancora tutti da scoprire, quindi ci prendiamo una pausa. Tra pochissimo torniamo con la bilancia.

Ciao a tutti, buongiorno, sono Carlotta e questo è lo sfigometro di Radio Company, sempre presente, un po' come un incubo. Nelle vostre mattinate bilancia tocca a voi, non fatevi rovinare il weekend da qualche situazione complicata, cercate di risolverla subito, non portatevela avanti che poi è peggio. Sfigometro meno 8 e rotometro 42%. Scorpione, questo weekend concentratevi sulla famiglia, ultimamente siete stati così impegnati a fare tutto quello che avevate fatto, che avete fatto in questi giorni, che avete trascurato un po' casa vostra. Spigometro meno 11 e rotometro 33%. Sagittario, l'ottimismo di questa settimana vi ha premiati, cercate di fare un po' di cassetto, quindi tenerveli lì conservati e conservatene anche un po' per i prossimi giorni che magari vi serviranno. Spigometro meno 15 e rotometro 80%.

Capricorno, settimana che insomma è iniziata con un'intensa attività sociale, ma si conclude allo stesso modo. Bene, weekend di amici, parenti, aperitivi, cene, non vi fermate un secondo. Spigometro meno 19, rotometro 96%. Acquario, poco spirito di iniziativa questa settimana e quel poco che c'è è messo in difficoltà. Forse è il caso di defilarsi dalle decisioni. Spigometro meno 8 e rotometro 24%. Pesci, il momento è quello giusto per iniziare dei nuovi progetti, per rimettere in moto magari dei progetti che avete messo in pausa, quindi approfittatene questo weekend.

0: finito lo sfigometro, termina qui. Quindi grazie come sempre per avermi seguita, per avermi ascoltata, per seguire lo sfigometro che torna tutti i giorni, come sempre, all'interno della Family intorno alle 7.30. Vi ricordo il lunedì c'è lo spoiler, proprio d'inizio settimana nei nostri social, quindi ne approfitto per ricordarvi di seguirci su Instagram, su Facebook, anche su TikTok, perché siamo anche lì. E poi, come sempre, lo so, sono ormai sono anche una rompiscatole, perché ve lo dico sempre, ma scaricate l'app di Radio Company, perché non solo all'interno dell'app trovate il podcast dello sfigometro, quindi potete recuperare il segno, il vostro segno, in qualsiasi momento e ovunque voi siate, ma trovate tantissimi contenuti firmati Radio Company, firmati Estremo Studio, tante informazioni locali, nazionali, insomma di tutto e di più. Quindi mi raccomando, scaricate l'app di Radio Company. Detto questo, amici, come sempre io vi saluto, vi auguro un buon weekend, ciao a tutti da Carlotta.
1: Radio Company.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.

0: sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

firmata Radio Company. Un buongiorno da me, Michela J, dal Gianno Gianluca Pacini alla parte tecnica, insomma com'è partito, com'è parte, che si fa proprio in real time in questo momento. Aspetta che controllo, sono le 7:35 minuti, dato anche quella che è l'ora esatta, e quindi prontissimi dunque per partire oggi, cioè si parte in tutti i sensi, nel senso che siete on the road e siete partiti per andare al lavoro, oppure in qualche posto in particolare che vi aspetta.

stringiamo i denti, così si dice. Va bene, 333-2688-688, dunque questo è il nostro numero per mettervi in contatto con noi, per raccontarci live, sì, è proprio lì il bello, live dalla vostra voce, come è partita questa mattinata, ma soprattutto i programmi che sono segnati nell'agenda del telefono per quanto riguarda questa giornata, va bene? Quindi si va!

0: con All Time High. Questa è Radio Company. Ancora una buona giornata, un buon 23 maggio 2026 a tutti voi amici e amiche di Radio Company. Di solito insomma dico amici dell'alba, ma mo l'alba adesso parte ben presto, devo dire la verità, per noi amanti delle tante ore di luce durante la giornata. Allora, detto questo, avevo pensato un attimo di condividere tra tutti noi cosa si combina, cosa si fa in questo sabato, per l'appunto c'è chi va a lavoro, chi va a scuola, chi fa altro, e quindi peraltro vogliamo proprio sondare questo, lei che si può dire faccio altro, Jane, no, altro anche che cosa. Allora, intanto sentiamo, vai Gianlu.
1: Ciao, sono Giorgio, sto andando a scuola.
0: Vedi? Fai parte di quelli, dai, che ancora qualche settimana e poi finalmente vacanza, a meno che insomma ci sono gli esami o no, quest'anno, così lo chiedo. Poi ancora chi
2: ciao,
0: c'è?
2: Ciao, come è iniziata la mia giornata?
0: Sì.
2: Sto camminando, ho messo piede male e sono caduta lunga per terra, adesso sono piena di botte, ho ricominciato a camminare ma fa un male cane, e questo è il mio buongiorno, ciao.
0: Già, allora diciamo che non è un buongiorno, però bicchiere mezzo pieno, di caffè o di tè o di quello che vi va, mezzo pieno, perché comunque sei riuscita a rialzarti e stai proseguendo, quindi questa è già una cosa molto molto positiva, no Gianluca? Dai, non tirare però questa cosa. Allora 333-2-688-688, dunque la vostra mattinata, com'è partita, gli impegni che vi vedono protagonisti da qui, dalle 7.44 in poi durante la giornata o anche più in generale, perché no, durante il weekend. Quindi se volete raccontarlo alla Jay e al Paccio, ma non solo, anche al resto degli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Company, e beh, noi siamo qua per la vostra mattinata.

la mattinata a tutti voi in questo 23 maggio, che insomma vi vede fare che cosa soprattutto in questo specifico momento. Allora, indipendentemente magari da quando è suonata la sveglia, a parte che non so se siete come me, ma appena parte diciamo quella fase dell'anno in cui la luce, cioè parte presto e vabbè, non vedi l'ora di aprire subito insomma i balconi, le finestre, così fare entrare più luce possibile, o anche uscire prima la mattina magari, no? Fare qualcosa che magari durante l'inverno neanche facevi, perché magari restavi un pochino di più sotto il piumotto. Ma detto questo, quindi amiche, amici che amano l'alba presto, diciamo, cosa si combina? Allora, Chiara Di Mestre, che saluto tantissimo, ci dice: ciao Jay, allora oggi è Tom, perché si sta scrivendo il secondo romanzo in vista del prossimo weekend, mostra del libro di Lisbona. Ma Chiara, che meraviglia, cioè giri veramente ovunque, da Parigi a Torino a Lisbona adesso, meraviglia. Quindi insomma, questo weekend si sta in Italia e poi si riparte ancora. E poi ancora tanti altri messaggi, quindi vi do il tempo di unirvi a noi questa mattina ancora al 333-2-688-688 con il vostro mood per quanto riguarda questa settimana. Più che settimana, mattina, dai, riduciamola, altrimenti ci ampliamo tanto. Allora, va bene come è andata questa settimana ovviamente, però questa mattina nello specifico, insomma, con noi di Radio Company, con me la Jay e il nostro Gianlu, come vi stiamo per l'appunto accompagnando in questa prima parte della mattinata, lo scopriamo tra poco.

0: Bruno Mars nella mattinata di Radio Company quando sono le 8 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Secondo la stampa americana, Trump non escluderebbe l'attacco all'Iran. A Teheran arrivano i mediatori, si tenta l'intesa, una delegazione del Qatar nella capitale iraniana per colloqui di pace. Attacchi di F in Libano, intanto uccisi militanti di Hezbollah. Prorogato il taglio delle accise 300 milioni ai camionisti, sospeso lo sciopero dei tir, il decreto del Consiglio dei Ministri, sconto fino al 6 giugno, sul gasolio riduzioni di 10 centesimi. Capaci 34 anni dopo il ricordo di un sacrificio che ha cambiato l'Italia, il 23 maggio del 92 la mafia uccideva il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, una ferita aperta che continua a nutrire la memoria collettiva e la lotta alla criminalità organizzata. Amministrative, urne aperte domani e lunedì per le comunali, al voto 6 milioni di italiani che tornano ad esprimersi per rinnovare i sindaci di circa 750 comuni. Sotto i riflettori i 15 capoluoghi chiave, tra cui Venezia. Giro d'Italia, impresa Bettiol supera Lecksund in salita e trionfa in solitaria. Eulalio sempre in rosa. Alle 18 per il calcio, Bologna-Inter, 20:45 Lazio-Pisa. Ieri Fiorentina-Atalanta 1-1.
3: Breaking News.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. Compa!

0: Company, ancora una buona giornata a tutti voi in questo 23 maggio 2026. Allora, parliamo in questa prima parte per l'appunto di come è partita la vostra mattinata, insomma i programmi che ci sono in questa giornata, e allora sentiamo live dalla vostra voce.
1: Buongiorno. Buongiorno. Oggi il sole splende alto, quindi è una bellissima giornata. L'unica pecca è che, come sempre, devo andare a lavorare e quindi pazienza, ho questa abitudine del sabato mattina. Un saluto
0: hobby
1: a tutti, buona radio, ciao da Adriano.
0: Ciao Adriano, uno non sa cosa fare nell'indecisione, vado a lavoro, dai, facciamo questo sforzo, no? Va bene. E poi vado a salutare anche Giustina, che dice: buongiorno amici, come ogni sabato al lavoro, e poi stasera dovrei riuscire a mangiare la mia torta di compleanno, che era giovedì 21. Hai fatto gli anni 2 giorni fa. Ma allora, Giustina, tanti auguri di buon compleanno. Ancora la torta devi mangiare. Ah, vabbè, dai, ce la farai oggi, me lo sento. E poi dice: alla sagra a ballare, un bacione a te, ovviamente. Poi dici com'era la torta domani. Ok, cioè la mangi oggi, però domani sono in diretta come sempre dalle 10 alle 13 qui su Radio Company, quindi insomma, se vuoi raccontarci anche com'era, io sono golosa, sì, e anche curiosa, tutto quanto. 3332 688 688. Dunque, la vostra mattinata con la J, con il giallo Gianluca Pacini, continua. E quindi mi raccomando, se volete ancora raccontarci come state colazionando magari con noi, state lavorando con noi, state facendo che cosa in nostra compagnia, lo

Questa è Radio Company, un buongiorno da Michela G, dal nostro Gianluca Pacini. Allora, a proposito dei vostri messaggi, di quello che si combina in nostra compagnia al 3332 688 688, vado a salutare anche David che ci scrive, intanto ci manda una bella foto, bellissima, con un cielo azzurro meraviglioso, un verde bellissimo, perché dove si trova in questo momento? Allora, lavorazioni sotto la fila dei vigneti, zona Prosecco Doc. Un saluto, e un saluto anche a te. Poi vado a salutare anche oggi chi ci scrive, guarda, oggi è una giornata dedicata all'orto, un saluto da Orazio, provincia di Rovigo. Ma che bello, siete tutti all'aria aperta, e fa benissimo, ci piace questa cosa. Poi in mezzo al verde, in mezzo alla natura, cioè cosa vuoi di più alla fine? E poi ancora, ciao Miki, oggi compie 9 anni mia figlia Cecilia e stiamo andando a Gardaland, ti fai gli auguri se puoi, ti stiamo ascoltando in macchina. Ma certo, tantissimi auguri carissima Cecilia per i tuoi 9 anni, auguri da parte nostra e anche gli altri ascoltatori di Radio Company, tutti quanti, ok? E una buona giornata di divertimento ovviamente a Gardaland. Allora, io non so, allora so per alcuni di voi come è partita questa giornata, perché ovviamente me lo state raccontando, però c'è qualcosa in particolare che la mattina dovete assolutamente fare, ok? Non pensate male, cioè assolutamente fare, perché vi si raddrizzi la giornata? Perché? Perché c'è uno studio che parla di che cosa? Vediamo se lo fate anche voi, lo scopriamo tra poco.

0: E prima ancora Uncle Dishman con Russian Groove. Tra un po' ritorniamo con gli ultimi di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Botta 90 suona, delusa, lui è il grande mitico Vasco Rossi, subito dopo i Fishbone Beat, Shelfie Express.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Mr. Zanik, salutiamo Zennaro con i Fishbone Beat, il progetto Gera Faceless, prima ancora il grande mitico Vasco Rossi con Delusa, a chiudere questa puntata di Botta 90 del sabato. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, ci sentiamo domani per la versione short di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto
4: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Su Radio Company, One Love, One Live.
6: Ora comincia un nuovo appuntamento con il One Love, One Live Weekend Edition, appuntamento del sabato. Salve da parte mia Stefano Conte, un saluto anche a Stefano Bosca presente in regia, e stiamo per incominciare anche in questo 23 di maggio a tenervi compagnia con tantissima musica. Quello è il One Love, One Live, quindi successi che magari avete modo di ascoltare durante la settimana, ma non solo, perché ci piace come sempre andare un po' alla ricerca dei pezzi nel nostro recente passato, ma non basta, perché ci sono delle curiosità, delle notizie che arricchiscono ancora di più questo nostro appuntamento insieme, che vi porta praticamente alle 20, quindi alle porte di questo sabato sera. Un saluto a chi ci ha preceduto, come sempre vi ha tenuto compagnia fino adesso con quelli che sono i successi del passato, cioè la botta da 90 di Mauro Tonello insieme a DJ Nick. Adesso per un'ora siete nostri, incomincia One Love One Live.

titoli di questo pezzo. Gli Pnau, che sono attualmente in tour internazionale, hanno anticipato già la possibile uscita del loro album, che infatti dovrebbe arrivare il 31 di luglio. Guarda, non ve lo sto neanche a pronunciare perché dovrebbe essere AHH Code. Questo è il titolo, insomma, non sono mai semplici Pnau quando fanno qualcosa. Comunque sono nel nuovo album, hanno dichiarato sì, ci sta l'elettronica, la tecnologia, ma fondamentalmente stiamo creando canzoni che parlano al cuore, anche se il nuovo singolo contenuto nell'album, che si chiama Nirvana, richiama un po' all'elettronica punk. Non so quanto vicina alle così emozioni legate al cuore possa essere, però insomma da Pnau ci si può aspettare di tutto di più. Li abbiamo sentiti all'interno del One Love One Live, ci fermiamo un istante.

0: estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Ancora una volta una buona serata a tutti gli amici di Radio Company, ancora una volta un buon sabato, un buon weekend insieme a me Stefano Conte, One Love, One Live, Weekend Edition. Stiamo per ascoltarci un'altra bella sequenza, visto che arriva Tiziano Ferro insieme a Lazza, la sua Perdono. Sì, perché va, è un XX dono. È praticamente titolata così. L'ho appena pubblicato questo Perdono, prodotta da Nico e Zeff, perché sono loro i produttori, che va a ripescare praticamente quello che è stato successo ovviamente di Tiziano Ferro del 2001, e adesso anticipa l'uscita dell'album Sono un Grande, che dovrebbe arrivare a fine maggio. Ci sono due featuring, uno che conosciamo molto molto bene, che è quello con Giorgia, e poi ci sarà la partecipazione anche di Shiva. È pronto anche il tour che lo vedrà protagonista, stiamo parlando ovviamente di Tiziano Ferro, Stadi 26, parte da Lignano, l'abbiamo ricordato già più di qualche volta, doppia data per Milano e Roma, e si chiuderà ufficialmente il 12 di luglio a

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Topic insieme a Becky G, Sorry Papi, il pezzo che abbiamo riascoltato nel nostro pomeriggio. Sorry Papi, che diciamo è stato uno dei singoli che ha lanciato Becky G in questo ultimo periodo, perché è proprio uscita con il singolo nuovo che si chiama Epa in queste ore, si parla di due giorni fa, questa collaborazione poi con Topic, Sorry Papi, e recentemente, lo ricordiamo, anche infiammato il palco del Coachella cantando come ospite a sorpresa durante il set di Karol G, visto che insomma sono amiche. Ha partecipato anche al Coachella, ma non solo, perché ha partecipato anche a un altro festival di cui vi abbiamo parlato la passata settimana, dove ha creato un momento veramente unico con un grandissimo tributo a una delle stelle latine più forti del passato. Brava comunque Becky G, che abbiamo risentito con la sua Sorry Papi. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, sarà ancora One Love One Live.
0: One Love One Live Radio Company. Spot.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Ora su Radio Company, One Love, One Live.
1: Di nuovo insieme dopo la pausa, un buon sabato, un buon weekend a tutto il popolo di Radio Company. Con me Stefano Conte, stiamo per ascoltarci anche Achille Lauro con Comuni Mortali. Ha ufficialmente concluso la sua avventura come giudice di X Factor, lasciando libero il suo posto al tavolo. Lo aveva dichiarato, era stufo praticamente di X Factor, vuole dedicarsi a altro, considerando che poi il 2027 lo aspetta anche con una serie di concerti già previsti, cioè già anticipati per il 2027. Va detto che comunque c'è il tour estivo ancora da affrontare, quello del 2026. Sono delle date, lo vedono il 7 di giugno a Rimini, dove parte praticamente l'anticipazione del suo tour, e poi ricordiamo Stadio Olimpico di Roma per il 10 di giugno, già tutto esaurito, e poi live a San Siro il 15 di giugno. E delle date del 2027 insomma ne parleremo il prossimo anno. Intanto ce lo ascoltiamo.

0: Company, One Love, One Live.
1: Another con 54 Ultra, Talk to You, il pezzo che ormai ha conquistato tutto il mondo, perché loro come duo di produttori di musica house hanno veramente conquistato tutto il mondo, un po' con questo stile funk jazz, con sonorità che piacciono un po' a tutti quanti, e il loro singolo sta andando alla grandissima un po' nei club di tutto il mondo. Infatti il 2026 vede una stagione ricchissima di residency e anche esibizioni e partecipazioni a festival internazionali. È setta sorpresa, hanno aperto ufficialmente la stagione al Pacià, e stiamo parlando di Ibiza, lo scorso aprile. Sono attesi allo Universe per l'apertura ma anche per la chiusura della stagione, e tra l'altro saranno protagonisti delle serate di giugno a Pola, in una residency veramente bellissima, e durante la famosa Fashion Week a Milano hanno trasformato praticamente Piazzale Duca d'Aosta in una specie di discoteca, perché hanno fatto un DJ set a sorpresa ed è andata veramente alla grandissima anche durante la Milano Fashion Week. Insomma, non si ferma il successo per Another, gliene auguriamo altri, visto che sono usciti recentemente anche con un'altra produzione. Noi ci fermiamo solamente un istante e ritorniamo fra poco di nuovo insieme

0: E sulle note di questo pezzo siamo arrivati in chiusura con il One Love One Live del sabato di questo 23 di maggio, ringraziando come al solito tutti quelli che sono stati con noi, che si sono fermati per quest'ora del One Love One Live, ma attenzione, appuntamento rinnovato già per domani a partire dalle 18 fino alle 19. Un saluto e un ringraziamento va a Stefano Bosca in regia, l'augurio di poter trascorrere veramente un sereno weekend e non solo, di passare comunque un sabato sera magnifico, perché no, con Radio Company in sottofondo, quindi restate, perché così come abbiamo avuto modo di proporvi dell'ottima musica fino adesso, continuerà la serata e quindi restate sintonizzati su Radio Company. Ciao a tutti, ancora un buon weekend da parte mia, Stefano Conte, a domani.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Are you ready? Get this one time.
4: Go. Radio Company Music Machine.
5: Cari amici, benvenuti, ciao, buon inizio di serata. Sono Tanita Ferrari e accanto a me c'è Gianluca Pacini. Ciao Gianluca.
6: Immancabili, ciao Tanita.
5: Come stai? Tutto bene?
6: Bene.
5: Una t-shirt questa sera color albicocca, perché mi ha detto: ho bisogno di un viaggio, ho bisogno di vacanza, ho bisogno di mollare tutto e andare a farmi una bella nuotata in Toscana.
6: Mi accompagni?
5: Sì, vengo, andiamo, partiamo subito, che facciamo una nuotata notturna. Amici, che bello essere qui con voi come ogni sabato sera. Siamo pronti per il nostro Company Maximum e anche siamo pronti per ritornare un po' indietro nel tempo grazie all'appuntamento con Company Music Machine. Sto per dirvi quando sono state pubblicate le prime tre tracce che adesso ascoltiamo. Will Smith Miami era il 1998, Boom Da Bash Alessandra Moroso Karaoke 2020, e andiamo al 2005 con uno dei più grandi successi di Madonna, Hang Up.
3: Are you ready? Get this one time.
4: Radio Company Music Machine.

0: Company Music Machine, la nostra macchina del tempo, ci ha regalato come sempre tre grandi successi: Madonna, Hang Up, pubblicato nel 2005, Boom Da Bash, Alessandro Moroso, Karaoke 2020. E poi, ragazzi, all'inizio di questo nostro appuntamento stasera siamo andati a salutare tutto quello che è capitato, tutto ciò che è successo nel 1998 con Will Smith in Miami.
1: Are you ready? Get this one time.
2: Radio Company Music Machine.

Cari amici, benvenuti, eccoci qua, che bello potervi salutare. Un grande abbraccio a tutti voi, benvenuti, buon sabato sera con Radio Company, a tutti gli amici che ascoltano Radio Company in auto. Ci state seguendo in FM, in DAB, ma che bella notizia, desidero condividerla insieme a voi, se ne è parlato molto nel corso di queste settimane. La radio continuerà a far parte dell'auto, anche in un'epoca in cui infotainment, app e servizi in streaming occupano sempre più spazio a bordo. Che cosa è successo? Con il via libera della Commissione Europea arriva infatti una novità importante per il mercato nazionale: le nuove auto, quelle vendute in Italia, dovranno essere dotate di antenne per ricevere sia il segnale DAB+, sia il segnale FM. Quindi la radio, anche se cambiate macchina, ne comprate una tutta nuova, sarà sempre lì pronta a tenervi compagnia, ad aspettarvi ogni volta che ne avrete voglia. Ricominciamo. Annalisa, canzone estiva.

0: Company.
1: Elisa, amore è su Company, realizzato questo progetto con Dario Faini, Dardust. Qui lui ci ha messo anche così la sua genialità, perché questo pezzo è stato scritto ed è stato anche curato per quanto riguarda la produzione, appunto, da Dardust. Questa è Radio Company, amici, buonasera, benvenuti, ben ritrovati, buon weekend, sei su Company.
0: Company. Massimo.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Company Disc.

0: Robin Schulz featuring Barbs. Better Times.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Buonasera amici, benvenuti e buon sabato con Radio Company. Andiamo adesso idealmente ad Honolulu, dove Bruno Mars ha molte proprietà immobiliari importanti, dal valore economico molto importante. Siamo alle Hawaii, lui è molto legato a Honolulu e ha anche dichiarato: guarda, quando io avrò finito di cantare e di fare concerti, andrò a vivere qui, ritornerò a vivere dove sono nato. Ora lui vive a Los Angeles per lavoro e dopo 13 anni si è conclusa anche la sua storia importante, che è durata un sacco di tempo, appunto oltre 13 anni, con Jessica Caban. Bruno Mars.

0: Company. Sta piacendo tantissimo, sorry, scusa, lo sento. Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, nessun tour estivo per loro. È il momento di fermarsi un po', di recuperare. E poi ci sarà un grande tour negli stadi nel 2027. Perché si fermano? Anche per un altro motivo, perché Riccardo Zanotti, il leader dei Pinguini Tattici Nucleari, è diventato papà. Hanno questo bimbo, lui e sua moglie da circa 6 mesi, papà da 6 mesi, quindi vuole dedicarsi esclusivamente a godersi questo momento da papà. A tra poco.
1: Company. Massimo.

0: amici, buonasera, ben ritrovati, buon sabato con noi, buon weekend con Radio Company. Gordo e Rainer, Zonevelt con Loco Loco, tra poco ripartiamo con Madame Marrakesh, volevo capire.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tegnu e Beach, Chioggia, Venezia.

0: Radio Company.
1: Una collaborazione perfetta per essere ascoltata con un bel volume sostenuto a quest'ora del sabato sera di Radio Company, insieme a Bob Sinclair e Kisa I Can Wait. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto. Buona serata, amici, buon sabato sera. Sei su Company. Company. Massimo.

serata, buon weekend a tutti voi. Ha generato un fortissimo impatto sui social, anche sai, per l'inaspettata presenza all'interno del video di Paris Hilton, Alex Warren.

0: la domenica.
1: Ora i rumors di Company Maximum.
2: Cari amici, un grande abbraccio a tutti voi. Sono Tanita Ferrari nei nostri rumors. All'interno del nostro appuntamento con Company Maximum parliamo di lei, di una penna, perché Federica scrive benissimo. Sto parlando di Federica Abbate, il post che ha ingannato i fan. Federica Abbate ha pubblicato sui social una foto con anello e la scritta "ho detto sì", facendo pensare a un fidanzamento, ma pare che si tratti soltanto di una trovata promozionale. Nessun matrimonio, pare, solo musica in arrivo. Sarà così? Ma allora vi dico anche che il prossimo 29 maggio esce infatti il nuovo singolo Superman, così si intitola, che segna il ritorno dell'autrice tra le più richieste, perché Federica Abbate, cari amici, ha collaborato, ha firmato brani per numerosi artisti. Faccio qualche esempio: Mr. Rain, Elodie, Fedez, Marrakesh, Alessandra Moroso e anche Sal Da Vinci. Con lui ha scritto "Per sempre sì", brano che ovviamente conosciamo tutti a livello mondiale.

0: Cari amici, buon sabato, sono Tanita Ferrari con il nostro Gianluca Pacini, la più bella del mondo, Rocco Hunt, legato sentimentalmente ad Ada. Loro stanno insieme davvero da tanto tempo, anche lui fa parte di quegli artisti che insomma custodiscono molto la vita privata, hanno un bimbo, sono in attesa del loro secondo bambino, insomma cose belle per Rocco Hunt e la sua famiglia. Ricominciamo tra qualche minuto, buon sabato, sei su Company
1: Radio Company Massimo. Spot.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
1: Company Massimo, Company Massimo.
0: Buon sabato con Radio Company, sono Tanita Ferrari, come state? Tutto bene? Vi state spostando? State mangiando una cosa con i vostri amici? Siete da soli nel traffico? Grazie per essere con noi. Siamo pronti per ricominciare con quella che è stata la prima collaborazione per questi due artisti, che in realtà hanno detto molte volte anche sui social: sì, ok, noi siamo due artisti, facciamo musica, ci piace, ma siamo prima di tutto amici. Sto parlando di Miles Smith e di Niall Horan. Siamo pronti per ascoltare Drive Safe. E loro dicono così: la vita è una strada, non sai cosa c'è lungo il cammino.

0: Rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, benvenuti, un grande abbraccio a tutti voi. Radio Company, siamo voi, sono Tanita Ferrari, mandiamo un grande abbraccio a Giovanotti e Alfa. Giovanotti e Alfa hanno unito le loro forze per la prima volta nel singolo Buon Vento, fuori da oggi. Un incontro tra generazioni diverse del pop italiano che ha già acceso grandi soddisfazioni, proprio l'occhio di bue puntato su di loro in queste ultime ore. Ne stanno parlando un po' tutti sui social. Il brano si muove su sonorità leggere, molto belle, molto luminose, pensate per accompagnare la stagione estiva. Il titolo richiama immediatamente Buon Vento, questo è il titolo, un'idea di movimento, di leggerezza e soprattutto di viaggio, così amato come concetto da parte di Lorenzo. Per Alfa invece la collaborazione rappresenta un ulteriore passo di crescita artistica. A voi Buon Vento, amici.

0: dal DJ Panda. Tra poco noi ritorniamo con la terza parte di Energia 90 insieme a Gabri Ponte.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Comaro Tonello, c'è Energia 90 che suona questa notte su Radio Company. Venerdì poi siamo in versione Rewind con DJ Nick alla console ed ora Gabri Ponte, la sua danza delle streghe su National DJ Events.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Siamo con Plant Funk.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company.
0: Questa notte su Radio Company suona Energia 90, The Radio Show, con Rotonello che sta parlando in questo istante, dice anche la console, e i Plant Funk con Chase the Sun su Boost and Lose.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.